tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere e da dividere dalla tua trappola. Sono caduto anch'io, avanti prossimo, gli lascio il posto mio.

Sentíem el madrigal d'un solitari torturat. Carlo Gesualdo era el seu madrigal Moro, lasso, il mio duolo.